e l'istuera che hai ciumbiate, la fresca vis, e canzon, e camis de ronda taus mainages, e suoi che saver, tu e io.